questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita